Dale mama bale dale dale dale dale dale dale mama bale dale baba baba mama bale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale